0: Dai, dammela. Dai, non puoi venire a me, sei un blocco da.
1: Non nulla che ho un coso se lì, capisci? O cosa fermavo? Due giorni.
0: Sì, un mese mi viene a me.
1: Due giorni.
0: Dai, io bai, roba, io non ho.
1: La mamma,
2: se vota Roma.